mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana.